0: nero.
1: Che assi, cari poi, tu arriva l'onibus.
2: Quando vai?
1: Me guai, pa' come crei?
2: Sì, che vien che lo pronunci, ehi.
1: Se vien che sapevi inglese. Se vien che lo domina, ehi.
0: Ya ti dicho, for my.